0: nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Non c'è, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tu tucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile, eh? That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un calesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.

di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche!

0: voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
0: Chi m'assicura?
1: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

Lì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo in palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.